l'alba. E la sera il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa faccio un segno sul muro di questa città. Perché non è il tempo che mi manca.

ascolto l'alba e la sera il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa graffio un pezzo di muro di questa città. Perché non è il tempo che mi manca,